Caribbi, ho avuto anche il piacere e l'onore di intervistarlo. Al numero 26, Mato Grosso. Con la sua Jungle. Anche questo. Ecco, mi aspettavo avesse venuto di meno di Robin S, invece. Numero 25. Ramirez e il Gallinero. Mi è partita anche la voce su Ramirez. Cioè, sentite voi che roba, Tribal Dance. Love for Love di

beh, qua è tutto made in Italy, signore e signori. Grandissimi FBI. Leggo un attimo la classifica, eh. No, perché mica li so a memoria, anch'io mi scordo. BG, the Prince of Rap, Can We Get Enough? Super disco anche questo. Sto già guardando le prime 10, ma ancora ci mettiamo un po' ad arrivare, eh? Anche questo me lo sarei aspettato tra le prime 5. Ha venduto milionate di copie in tutto il mondo, a quanto pare in Italia è andato bene, ma non così bene, non

0: questo se non al numero uno, ma poco ci manca. Captain Hollywood, no more. Che dischi facevano 31 anni fa? L'Eurodance è inarrivabile. Sono gusti miei, chiaramente. Scrivetemi cosa ne pensate anche voi. Numero 11, Calcio Beat. Got to get it. Entriamo ufficialmente in top 10. Al numero 10,
1: la montagna. A chi è poi?
0: Terapia, Ramirez.
1: Una caduta tu.
0: Dischi arrivavano al vertice della classifica, capito? Eravamo avanti, altro che adesso. Poi là, super disco Snap, Exterminate. Usura, in doppietta. Prima Sweat, poi Open Your Mind. Ci avviciniamo, io sto guardando, eh? Al numero 6, per me questa è in assoluto al numero 1. I dischi più venduti, i 30 dischi più venduti in Italia nel 1993, entriamo ufficialmente in top 5. Dopo i Calcio Beat da Francoforte sul Meno. Ritorniamo in Italia, perché al numero 5 c'è Eternity. E che gli vuoi dire? Al numero 4, Fargetta, Your Love. Bellissimo! Al numero 3, Hathaway. Ne aveva due Hathaway, eh? In quel 93 ha spaccato tutto, perché c'era Life, ma anche c'era anche What Is Love, eh? Che se non sbaglio dovrebbe arrivare subito dopo, perché fu il secondo, il secondo più venduto del 93. In assoluto, al numero uno, c'era Freddie Mercury. Con la versione remix di Living on My Own, questa è la situazione dei dischi più venduti in Italia, carta canta. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, ci siamo gustati anche oggi. Una grande pillola di storia. Ciao!
2: Vintage, what else? Preparate.
3: Domingo 20
2: septiembre, primavera.
3: Una noche vintage.
2: En el Bar El Cairo, Sarmiento y Santa Fe, esquina Fontana Rosa Serrat. Buena música, siempre. Primavera. Lo mejor de todos los tiempos en un show para compartir y disfrutar. Con Ale Mota.
3: Nos vemos ahí.
2: Reservas al WhatsApp 341-53941. 341-560-4146.
3: Una noche vintage.
2: Primavera. Invita la revista del siglo. M90 Vintage 94.1.
4: Asegúrate totalmente. Gabriel Drusin, productor asesor de seguros. Consultanos al 341-718-9306. Nuestro mail, gaseguros23@gmail.com.
5: ASEC Propiedades. www.asecpropiedades.com. 341-527-3855. 341-597-4537.
6: En Laver encontrás lo que buscas. Sarmiento 841 y sucursales.
7: Somos Michelob Ultra. Una cerveza liviana. Para sentirte liviano. Michelob Ultra. Cerveza liviana superior.
8: Desde la ciudad de Rosario, transmite 94.1. Somos Vintage.